0: Contacto Music 40 30 40.
1: Hacelo sonar.
2: Una altra te. Dove la trovo? Un'altra te.